famosa per parecchi marchi di birra, vestita ad una vecchia gonna ed una camicia di ragazzo. Poi, una mattina, lasciando perdere partì, si riceve dalle sue notizie qualche mezzo

0: siano nati l'un sull'altro a terra per tutte le strade un colpiato mozzo, parecchi succhiano il petto di membra di spacco.
1: Giustissimo. Assolutamente travisato. Attualmente schiocca la realtà storica. Giustissimo.